0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día. 11:50.